0: Radio Number One, le 2:03.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento. In aumento.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Mamma mia, che intensità questa canzone, mi ha sempre fatto venire lo sbrividones e devo dire che nonostante sia passato molto molto tempo l'effetto è praticamente sempre lo stesso, anche perché era da tanto tempo che non l'ascoltavo più. Heavenism di Skunk and Nancy, quando è partita proprio non so se fa anche a voi lo stesso effetto alla musica, a me sì, le canzoni poi particolarmente belle che magari insomma non lo so rappresentano anche qualcosa nella tua vita, a me fanno proprio l'effetto vroom, proprio di pelle d'oca immediata. 1997 abbiamo ritrovato Skunk and Nancy, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

Buongiorno da Radio Number One, buongiorno da Manuela Doriani, questo è il weekend number one, noi ne passiamo un pezzetto insieme, noi iniziamo insieme in realtà tra le 7 e le 10 appunto ogni domenica siamo qui a raccontarci cose. Allora, voi avete degli abbonamenti che alla fine magari vi rendete conto utilizzate pochissimo oppure non utilizzate assolutamente, ma a cui appunto non c'è scadenza, c'è solo un rinnovo automatico, quindi se magari non sono, ovviamente se non sono grandi cifre, uno magari vi sta, cioè gli sale direttamente sulla carta di credito e se le dimentica, magari sono 2 o 3 euro, cose del genere. E quindi a un certo punto fai un attimo, cioè nel senso, quando fai un attimo i conti della serva, dici ma questa cosa qua non mi serve a niente e perché non la disdico anziché tenerla lì che appunto non la utilizzo mai. A quanto pare sono tanti gli italiani che hanno degli abbonamenti online che non hanno mai utilizzato pochissimo o di cui addirittura si sono dimenticati. Ecco perché magari costano poco, no? Perché se è una cifra importante, magari ecco lo vedi e quindi lo disdici se non ti serve. Secondo questa ricerca che è stata condotta da Dainata su commissione della banca digitale Revolut, gli italiani sprecano almeno 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti o dimenticati, un fenomeno che è stato addirittura coniato con un termine, subghosting, cioè lo smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Secondo la ricerca, 88% degli italiani ha almeno questo abbonamento attivo, ma quasi un italiano su 5, quindi il 18% dichiara di non controllare mai i propri abbonamenti che si rinnovano poi in automatico. Tra questi c'è il servizio di streaming più abbandonato ma non disdetto, il 36% ha dichiarato di utilizzarlo raramente e praticamente insomma ci sono dei numeri veramente molto molto alti, quindi questo, cioè adesso poi ci sono tutta una serie di numeri, di statistiche eccetera eccetera che non sto qui a raccontarvi poi nel dettaglio, però questa notizia mi sembrava importante perché per andare subito a fare un controllo, nel senso sì, cioè nel senso, anche se magari costa pochi euro, per carità, però uno, vabbè, insomma, magari se li può spendere diversamente, può abbonarsi a qualcos'altro che invece utilizza e serve, cioè giustamente, quindi andare subito a controllare quanti abbonamenti abbiamo sottoscritto che continuano a salirci sulla carta di credito ogni mese che non utilizziamo

0: così con questa bella canzone, questa seconda ora del nostro weekend number one, ne abbiamo un'altra, abbiamo un sacco di cose da raccontarci, ma soprattutto un sacco di musica da ascoltare insieme. Restate con me.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Manca un minuto alle 9. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Number One Notizie.
9: Orrore a Modena, dove il 31enne Salima El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro passanti e ciclisti nel centro cittadino e poi ha aggredito altre persone con un coltello. Nicola De Muro.
10: 8 feriti, di cui 4 gravissimi, è il bilancio dell'attacco di ieri pomeriggio nel centro di Modena. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato poi bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo.
9: La tragedia delle Maldive: nelle operazioni per il recupero dei 4 sub italiani morti in una grotta a 60 metri di profondità, ieri anche il decesso di un soccorritore, un sergente delle forze armate maldiviane. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Yannick Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli internazionali d'Italia. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud, prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Da Laura Supino, buona giornata.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Ancora buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che fastidio, mamma mia, che fastidio. Dito nella piaga, il pezzo con cui abbiamo aperto questa terza ed ultima ora del nostro weekend number one. La famigliolina della domenica mattina insieme alla Doriani. Tra le 7 e le 10 noi ci ritroviamo qui, ci svegliamo piano piano insieme, prendiamo il caffè, raccontiamo cose. Abbiamo già parlato di abbonamenti, abbonamenti inutili che ci dimentichiamo di disdire. Abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di hotel, di hotel a loculi, praticamente piccole capsule dove ti costano pochissimo, ma neanche poi così tanto. Però io pensavo, cioè, nel senso, mi dai una capsula che è praticamente un loculo, che dormo, non riesco neanche a girarmi, 100 euro, no, cioè 20 euro va bene, ma 100 mi sembrano un po' too much. Però vabbè, insomma, non so, è la nuova frontiera degli alberghi low cost. E adesso parleremo invece di autovelox. Dici, che bello argomentino. Ci sono delle novità, perché giustamente l'intelligenza artificiale arriva anche lì e sgama, giustamente, nel senso che ci sono delle cose che magari uno incoscientemente continua a fare e non dovrebbe fare, che al di là, voglio dire, di non lo so, che non siano legali, sono anche molto molto pericolose. Le vediamo insieme tra poco.

0: te.
1: Le famose farfalle nello stomaco, che sensazione meravigliosa. Il titolo di questa canzone di Cioffi e Noemi su Radio Number One nel Weekend Number One. Allora, autovelox e intelligenza artificiale, ormai insomma ce la ritroviamo dappertutto, è un bel aiuto per sgamare delle cose che magari altrimenti non verrebbero, cioè non sarebbero sgamabili, diciamo, passatemi il termine. Allora, arrivano gli autovelox intelligenti, sono già in vigore in Cina, negli Stati Uniti, in Australia e a Londra, ma stanno per arrivare anche in Europa, quindi prepararsi, cercare di essere un pochino più coscienziosi e responsabili alla guida. Allora, gli autovelox con intelligenza artificiale non sfugge niente, nel senso che si accorgono se qualcuno guida senza cintura di sicurezza, cosa che appunto non bisogna fare. Io da questo punto di vista sarò impopolare, poi adesso mi arriveranno magari anche degli insulti, però sono assolutamente d'accordo, cioè nel senso ci sono delle norme che vanno rispettate per la nostra, per la sicurezza e per quella degli altri, e quindi limiti di velocità, cintura di sicurezza, chi sta al telefono o legge un messaggio mentre sta guidando, non lo so, io ho fatto tante cavolate nella mia vita, ma queste, o mettersi dal volante quando hai bevuto magari un bicchierino in più, ecco, queste non le ho mai fatte, devo dire la verità, non mi piacciono, quindi sono abbastanza d'accordo con l'inasprimento, diciamo, di alcune regole, tipo l'autovelox intelligente. Se guidi senza cintura, se parli al cellulare e stai violando, cioè, il codice della strada, ti sgama. C'è una telecamera collegata ad un computer e l'occhio elettronico inquadra l'auto, vede a che velocità viaggia e elabora le immagini raccolte in cui si vedono guidatore e passeggero che gli sta accanto. Quindi vede se hanno le cinture allacciate, se il guidatore ha in mano uno smartphone o un tablet, si accorge anche se la corsia che si sta percorrendo è corretta o se il cambio di corsia è avvenuto senza la segnalazione delle frecce. Lo mettono probabilmente sia nelle autostrade, insomma nelle strade a larga percorrenza, che nelle strade in città.

0: Lover, questa bella canzone di Miley Cyrus su Radio Number One nel Weekend Number One che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo in ulteriore miglioramento sulle regioni settentrionali. Sole infatti assoluto, protagonista e con temperature in ripresa, ma solo di qualche grado. Con picchi, infatti, che raggiungeranno i 22 gradi, ma non andranno oltre. Da segnalare qualche nuvola in più che potrà insistere sull'Appennino settentrionale, ma che non darà luogo a precipitazioni. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

giornata, buona domenica, buona mattinata sarebbe il caso di dire, a quest'ora. E siete insieme a Emanuela Doriani come ogni domenica, una bella porzione di Weekend Number One. Ce la viviamo insieme chiacchierando di cose, ascoltando musica, quella bella appunto di Radio Number One, Self Aware di Temper City è il pezzo che abbiamo appena ascoltato, e parlando anche di cose. Tra poco ho visto una cosa che mi piacerebbe tantissimo fare e forse ce la faccio, perché insomma rimarrà aperta, cioè, c'è la possibilità di fare questa bella gitarella nello stadio di San Siro, adesso poi ve la racconto meglio, per un periodo limitato di tempo, e probabilmente ce la posso fare, quindi tra poco ve la racconto, cioè magari ci organizziamo, la facciamo insieme, è una cosa molto molto molto carina, che è stata inaugurata da poco e che durerà per un periodo limitato appunto di tempo, però secondo me potrebbe essere interessante. In arrivo Meghan Trainor, questo è All About The Bass.

Si chiama Volevo capire, questa bella canzone molto intensa di Madame, ha voluto anche Marrakesh accanto a sé, appunto con il featuring di questa canzone su Radio Number One nel Weekend Number One. Allora, come promesso, vi parlo di questa nuova experience che si può fare nello stadio di San Siro, forse perché tra pochi anni è prevista la chiusura dello stadio e quindi insomma si vuole farlo ricordare per intero, e c'è per la prima volta la possibilità di vederlo per intero, nel senso che hanno deciso di rendere accessibile una parte che ancora non era mai stata resa accessibile. Dai primi di maggio fino ad ottobre, per quello prima dicevo probabilmente ce la faccio perché conto di venire in Italia appunto durante l'estate, quindi andrò sicuramente a farmi questa passeggiata sul tetto composto da travi d'acciaio che si innalzano per 55 metri rendendo Milano interamente visibile. Questa parte del campo era stata costruita in occasione dei mondiali del 90 e però non era mai stata accessibile a nessuno. Si accede dal gate 8, e lo stesso attraverso cui si accede al museo dello stadio, e da qui si sale sulla torre numero 4 con ascensori e scale fino a 55 metri d'altezza. Il tour guidato dura circa un'oretta, prevede un camminamento sospeso nel vuoto che mette in collegamento appunto la torre 4 con la torre 1. La camminata finisce con il rientro dal terzo anello dello stadio. Oltre alla panoramica del campo di gioco, leggo testualmente, camminando si vedono appunto lo skyline di Milano con la giusta luce e il meteo, appunto il meteo amico, permette di vedere fino all'arco alpino, quindi c'è una vista veramente pazzesca. Ci sono una serie di norme di sicurezza da rispettare, si potrà percorrere la passerella solo con scarpe chiuse e suole di gomma, quindi no infradito, ciabatte eccetera eccetera. Le borse, se troppo grandi o qualsiasi oggetto voluminoso, verrà depositato all'ingresso prima della traversata. In caso di brutto tempo, vento, ovviamente si sospende la camminata, il biglietto viene rimborsato o si sposta la data, e l'attraversamento appunto resterà aperto fino alla fine di ottobre con gli orari di apertura del San Siro Museum and Tour, quindi trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale.

0: Tanta bella musica da ascoltare insieme nel nostro weekend number one insieme alla Doriani fino alle 10, quindi abbiamo ancora un bel po' di tempo insomma da trascorrere insieme per ascoltare anche una grande canzone di Radio Number One che arriverà tra poco.
1: Weekend number one.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Grandi canzoni.
13: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

bene, cari amici, noi ci risentiamo domani mattina con la combriccola di Radio Number One. L'orario è sempre lo stesso, tra le 7 e le 10. Sempre appunto su Radio Number One. Ci saranno con me anche Sergio Sironi e Pat Romano, come sempre. Vi lascio con la Virgi e noi ci risentiamo domani mattina, appunto. Vi auguro una buona domenica. Passatevela bene, rilassatevi, divertitevi. Insomma, fate quello che vi pare. L'importante è che mi arrivate felici domani mattina. Ciao, buona domenica.

0: Buongiorno, un minuto dopo le 10, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici, previste multe fino a 400 euro, le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
3: It's the weekend!
4: Weekend number one!

messaggi già arrivati primi, buongiorno, chi effettivamente sta andando ad allenarsi. E poi ho notato che ogni volta che diciamo questa cosa, il sabato sì, ma in particolare la domenica, c'è sempre il messaggio di turno di chi dice è impossibile, il weekend nessuno si allena, ci si dedica solamente al relax. Non è vero, non è vero ragazzi, perché ormai ho capito questa cosa, che in realtà il vero relax è allenarsi, cioè quando riesci poi ad entrare in quel mood hai svoltato completamente la vita. Io chiaramente non ci sono ancora arrivata, ma c'è tempo, c'è speranza. Ci sono i Clean Bandit, voce di Jess Glynn, Rather Be. We're

0: 15 minuti 17 di maggio insieme con me Virginia fino alle 2 come sempre durante il weekend. Ascoltiamo una nota vocale, un dubbio.
1: Oh, buongiorno Paola, buongiorno. Dalla provincia di Milano.
0: Ciao.
1: Andare a lavorare vale come allenamento?
0: Oh yes.
1: Ciao, buona giornata.
0: A questo punto mi sento

proposito, mi riferisco specialmente ai cani milanesi, perché a Milano aprirà proprio a settembre il primo boutique hotel 5 stelle per cani proprio in centro. Diciamo che il progetto nasce dall'esperienza personale della proprietaria di non trovare una struttura di fiducia per la sua cagnolina durante i viaggi di lavoro, e quindi l'obiettivo dell'hotel è offrire un'alternativa alla frenetica routine cittadina, no? Quindi dare quell'esperienza di benessere, non la semplice passeggiatina giornaliera. Vabbè, vuoi fare solamente la passeggiatina giornaliera? Quindi chissà, sicuramente un boom di prenotazioni in centro a Milano. C'è Post Malone subito.

0: insieme qua su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, subito dopo torniamo. Voi mi raccomando, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Musica che cerchi è qui.

centro a 5 stelle, quindi a tutti gli effetti un vero hotel, una boutique di lusso. E l'obiettivo dell'hotel è proprio offrire un'alternativa alla frenetica routine cittadina. Comunque, se ci pensate, anche i cani che vivono in questo caso nel centro della città ha sicuramente un tipo di vita diversa chi vive al mare, in montagna, nelle valli. Quindi un team di educatori cinofili, personal trainer ed esperti del settore si occuperà dei cani che potranno rimanere nella struttura per poche ore o intere settimane. Vabbè, almeno andare a curare.

0: Can Wait, Bob Sinclair, riascoltato insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra poco e finiremo nell'anno 2001, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo.

come Italia e Germania, e diciamo che il testo parla di una persona che si renderà conto troppo tardi di aver perso qualcosa di importante, quindi è una canzone sicuramente di rivincita emotiva, ma senza quella rabbia aggressiva, no? Della serie, ti rendi conto di aver perso qualcosa con consapevolezza, e allora vuol dire che lì sei cresciuto, ragazzi. Era come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci ha portato nel passato e riaccadrà anche nella prossima ora. C'è la novità di Pinguini Tattici Nucleari? Sorry, scusa.

0: la voce quella di Selena Gomez in chiusura di questa prima ora insieme. Ritorniamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, sono le 11, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per pioggia, all'Azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud.
3: Sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse.
2: Alle 14 la finale del doppio Bolelli-Vavassori contro Granoyer Zeballos. Il titolo femminile va all'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Calcio, penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Andata delle semifinali play-off di Serie B, Juve-Stabia-Monza 2-2. Stasera alle 20 Catanzaro-Palermo. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, alle 14 la gara lunga in pole a Costa. Pallavolo Perugia Aluron Xavier, c'è la finale della Champions League maschile, il via alle 17. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Weekend number one.

intorno, quindi in realtà stare sempre attorno a queste persone negative cambia letteralmente anche il tuo cervello. Ci sono delle situazioni in cui però purtroppo queste persone dobbiamo un po' tenerle per forza con noi, penso all'ambiente lavorativo, oppure penso magari a dei familiari che non abbiamo scelto, no? Ok?

come va? Male, male, guarda, è successo questo. No, guarda, una sfortuna, no, guarda, una sfiga. Oppure penso anche alle situazioni lavorative, quindi magari ti ritrovi vicino di scrivania di una persona che ne ha sempre una. Mai

0: leggere i vostri messaggi, rimanete qua.
1: Weekend number one.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: No, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
6: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi,

questa negatività, anche i vostri livelli di cortisolo, ragazzi, salgono, quindi l'umore si abbassa e piano piano il vostro cervello inizia a trattare quella visione del mondo come se fosse l'unica reale. Questo chiaramente non significa tagliare fuori dalla vostra vita chiunque abbia una brutta giornata, ovvio, ma è importante rendersi conto che comunque l'ambiente in cui si vive, le persone con cui si ha a che fare la maggior parte del tempo, bisogna comunque saperle anche prendere sotto questo punto di vista, in particolare a lavoro. Parpogliscamo Machine, ora un po' di

0: I Believe in Love Again, Peggy Gou, Lenny Kravitz, riascoltate insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, poi subito dopo ci sarà una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mclon Lennox?
9: Conosci Mclon Lennox?
8: Mclon Lennox.
9: Ce l'hai, Mclon Lennox?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: 2010 in molti paesi, divenne particolarmente popolare sia in Europa che in realtà anche in Canada. Come sempre, una grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e ci insegna anche qualcosa. Vedi, vedi?
1: Runaway.

0: Buongiorno, un minuto dopo le 13.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale di Emilia. L'uomo con problemi psichiatrici si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici, per i trasgressori previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
3: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
2: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Weekend number one.

da 6 a 8 ore e saranno divise in moduli, quindi anche sotto questo punto di vista ci saranno dei cambiamenti. Posso dire, meno male, perché ragazzi, in giro si vede veramente di tutto, gente che non sa guidare. Lolly Dancer subito con Angrei.

chiama Lolly Dancer Conan Gray, che ritorna in Italia proprio il 3 giugno del 2026 alla Chorus Life Arena di Bergamo, e noi di Radio Number One siamo la radio ufficiale dell'evento, non potete mancare, eh? Info su vivoconcerti.com per saperne di più, ora che non ho più tempo.

0: Riascoltata qua su Radio Number One, ci fermiamo per un istante e ritorneremo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto
3: ma che
2: a posto.
3: Sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

vi ricordo che potete scaricare anche la nostra app, questo per ascoltarci in qualsiasi momento della giornata. Ce l'avete lì pronta sul vostro smartphone, la cliccate nei momenti in cui preferite. State andando a fare la doccia prima di correre, semplicemente perché vi va di ascoltarci, ve lo consiglio, perché appunto può essere molto molto più facile se la cliccate proprio in questo momento. Ascolterete

Tebi, aiuto, io se dovessi rifarla al giorno d'oggi sarebbe veramente pazzesco. Che poi è la classica frase che si dice, no? Anche quando si ripensa alla maturità: oddio, è cambiato tutto quanto, non potremo più rifarla. Comunque,

completare le ore obbligatorie in autoscuola e ottenere la certificazione tramite poi la piattaforma della motorizzazione. Quindi della serie, fai prima le guide obbligatorie e poi puoi effettivamente

0: Pronti per ritornare nel 1975, tra pochissimo, restate qua su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

ultimo ma non ultimo punto, nel testo sono descritti i luoghi d'infanzia di Sting, cioè dalla sua città natale, ovvero Newcastle, dove ci sono questi traghetti che sono sul fiume Tyne. In realtà poi nel video girato di questo pezzo Sting e tutta la sua band suonavano su questa chiatta che non, non viaggiava proprio sul traghetto del fiume, ma che andava verso il mare con tutto un altro significato. Però insomma, pezzo pazzesco, riascoltato come sempre più o meno al minuto 40 dello spazio dedicato alla grande canzone. E adesso passiamo a una bella novità, Harry Styles con American Girls.

And Girls su Radio Number One. Prima di passare a questa seconda oretta assieme, una piccola curiosità musicale, perché avete presente i DJ set fatti alla mattina, quelli che chiamano soft clubbing, ok, che fanno spesso all'interno di panetterie, di caffetterie? Esatto, io pensavo fosse già una moda abbastanza estrema, in realtà ce n'è una ancora più estrema che sta nascendo. Perché? Perché stanno iniziando a suonare addirittura all'alba per far ballare quando sorge il sole. Cioè sempre più città stanno organizzando eventi musicali mattutini dalle 6 alle 7, dalle 6 alle 8 del mattino, e le persone ballano prima di andare a lavorare. Io non ci volevo credere, invece è tutto vero. Vi do qualche dettaglio tra poco e nel frattempo raccontatemi cosa ne pensate.

0: mi raccontavo di come stanno portando il soft clubbing ad un livello superiore, addirittura DJ set all'alba, cioè alle 6 o alle 7 del mattino prima di andare a lavorare. Cioè molti partecipanti raccontano addirittura di sentirsi più energici e positivi per tutta la giornata. Cioè, invece di andare, che ne so, soltanto a bervi il caffettino al baretto, bene, sono le 6, 6:30, siete partiti da casa e state per andare a lavorare, vi fermate al baretto in panetteria e lì c'è già il DJ che suona e voi vi fate una mezz'oretta di ballata e poi andate a lavorare belli energici. Insomma, una specie di clubbing versione salutista e che ricarica. Ho detto, vabbè, dai, sarà una bufala, non sarà una notizia vera. E invece è verissimo, perché la fonte è Resident Advisor, che è sia un sito online ma anche una rivista fisica tra le più importanti al mondo per la musica elettronica. Quindi la mia paura è che magari mi chiamino per suonare alle 6 di mattina. Io mi sa che sto giro non ci vado. No, no, non fa per me.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One, le 19 in punto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

siete già spaparanzati sul divano, vi state godendo questa domenica sera, non so che tempo faccia dalle vostre parti, dalle mie parti così non è stato proprio un weekend eccezionale di caldo come uno potrebbe aspettarsi a metà maggio. Comunque, chiusa questa piccola parentesi meteo, vi sto per parlare di cinema. Perché c'è questo articolo che è stato pubblicato su Variety di qualche giorno fa, dove il pubblico dice di essere stanco delle serie infinite, cioè stanno iniziando a produrre di nuovo le miniserie brevi dopo anni di stagioni interminabili. Molti spettatori stanno tornando ad amare le miniserie, 4-6 episodi, cioè compatte, senza quelli che chiamano filler, perché poi in realtà la storia vera la puoi dipanare in pochi episodi. Invece ci mettono quei filler che non servono a niente, ma servono per allungare la minestra, che sono episodi che magari non hanno né capo né coda, che magari parlano un pochettino della storia, dei corollari della storia, eccetera eccetera. Anzi, le persone dicono di amare quando si va abbastanza veloce, c'è anche un bel finale rapido. Curiosità, molti utenti dichiarano di preferire una storia chiusa bene piuttosto che aspettare anni per nuove stagioni, non si sa mai come va a finire. Insomma, le piattaforme di streaming stanno ascoltando il pubblico, stanno ascoltando tutti questi pareri e stanno cercando di investire sempre più soldi in questi formati, quindi serie brevi. A questo punto la domanda sorge spontanea, come diceva Lubrano: voi che ne pensate? Preferite le serie, quelle che durano diverse stagioni, oppure guardarvi 4, 5, 6 puntate al massimo di una serie, magari che fate fuori in un weekend, e buona così? Scrivetemi, voglio sentire un po' i vostri pareri al 393

0: Annalisa con canzone estiva e come sempre capita di domenica sera dei personaggi loschi che si aggirano nei corridoi della radio e ce n'è uno ricorrente. E lei non è lei, e lei non è lei, presentati solo con la voce.
1: La più losca del pianeta.
0: No, non sei così sensual, normalmente sei un pochettino più aggressiva.
1: La più losca del pianeta.
0: Agnese, buonasera, buona domenica sera.
1: Buonasera, buona domenica sera a te, caro Zionasti, e a tutti voi all'ascolto.
0: Mi fa piacere che siete qui anche di domenica in defesa. Proprio sul pezzo, già a preparare le cose anche per la settimana che arriva. Bravi!
1: Certo, ci si porta avanti.
0: No, perché poi uno ci crede, in realtà non so cosa stai combinando. Allora, Agnese, volevo il tuo parere, in quanto tu esperta anche un po' di cinema, devo dire, ci scambiamo dei consigli.
1: Ogni tanto è vero, ci scambiamo consigli, ci scambiamo, ma tu l'hai visto questo, anche se è un film vecchissimo, io la maggior parte non li ho visti, lo Zionasti mi non dice, insomma, cosa fare, cosa guardare,
0: ma
1: io
0: anche tu lo
1: prendo
0: dici
1: per
0: a me.
1: Buono.
0: Sì. Adesso tu mi consigli delle serie TV e proprio di serie stiamo parlando.
1: Okay.
0: La notizia, brevemente, è che si sta tornando a produrre serie con pochi episodi, 4-6 al massimo. Tu preferisci serie di più stagioni oppure una stagione 4-5 episodi e via?
1: No, ma meno male che si stiamo ritornando, insomma, le miniserie, così forse le possiamo chiamare. Meno male, perché io mi perdo via. Io poi, se insomma, magari ci sono anche delle serie che mi piacciono, che mi prendono, ma se non mi prendono abbastanza, ok, le lascio lì, poi le finisco dopo anni, mesi, giorni, non le finisco mai. Cioè io per vedere, pensa che io una volta per vedere una delle sitcom, quelle semplici, quelle che vedi davvero in pochissimo tempo, ci ho messo 7-8 mesi, una cosa del genere, non ce la facevo più.
0: Allora facciamo una cosa, visto che tu ne sai, quali erano i consigli che mi hai dato anche forse un paio di mesetti fa, proprio un paio di serie che dici queste mi hanno preso di brutto?
1: Mi ha preso tantissimo, per esempio All Her Fault, che sono 10 episodi, la storia finisce, non ci sarà un sequel e siamo tutti d'accordo e contenti.
0: Va bene, allora me la vado a cercare e poi ve ne dico di più. Grazie Agnese per essere passata, buon lavoro.
1: Grazie, vado a lavorare, ciao.

0: David con Zombie Lady su Radio Number One. Allora, tornando alla miniserie che vi ha consigliato Agnese, si intitola esattamente All Her Fault. Faccio una piccola panoramica: Marissa e Peter Irvine si ritrovano catapultati nel peggior incubo di ogni genitore quando il loro giovane figlio Milo viene rapito dopo un incontro di gioco con un compagno di classe della sua nuova scuola, e da qui parte tutto. Me l'avete chiesto, allora lo ripeto piano piano: All Her Fault. E tra poco arrivano i vostri messaggi a proposito di preferite delle serie lunghe oppure delle serie brevi con pochi episodi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina.
3: Ci sono gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno Combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli Scombriccolati, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli Scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Musica che cerchi è qui,

0: Roman Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. Nuova variabilità atmosferica nell'avvio della nuova settimana su parte del centro-nord Italia. Il passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo, sarà responsabile di parecchia nuvolosità, di precipitazioni sparse, più concentrate nella seconda parte del giorno, localmente di moderata o forte intensità al nord-ovest. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota, ma sono ancora una volta inferiori rispetto alle medie stagionali. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, è gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

Pezzi con Stessa Direzione su Radio Number One, e vi ricordo che Paola Iezzi è stata nostra ospite proprio qualche giorno fa nei nostri studi, e quindi potete riascoltare l'intervista nei nostri podcast, e vi consiglio sempre di andare a ravanare un po' sul nostro sito www.radionumberone.it, dove trovate tutti i contenuti e anche riascoltare in questo caso le nostre interviste e l'intervista fatta con Paola Iezzi in questo caso. Allora, torniamo ai vostri messaggi, perché vi ho chiesto di dirmi se preferite delle serie lunghe o delle serie brevi, e partirei dal messaggio di Giulia da Voghera che scrive: concordo in pieno, il problema delle serie lunghe è che tra una stagione e l'altra passano 2 anni e io mi dimentico pure come si chiama il protagonista. La miniserie la inizi, ti godi il viaggio e la chiudi mentre hai ancora i dettagli freschi in testa. Approvatissimo. Sono abbastanza d'accordo. Valentina da Santena, credo sia provincia di Torino. Andiamo con... Ma io sono l'unica a cui piacciono le saghe infinite? Se un personaggio mi piace, voglio vederlo invecchiare. Le miniserie mi lasciano sempre un po' di vuoto, è come un flirt estivo quando io cerco il grande amore da 10 stagioni. Allora, parliamo di questa cosa che dice Valentina, perché a me è successo con la serie dei Soprano, dove mi sono affezionato talmente tanto ai protagonisti che quando finisce, tra l'altro finisce in maniera molto strana, ok? Ho sentito proprio il vuoto per qualche giorno, per qualche tempo, mi mancava la sera vedermi un po' come andava a finire la storia di questa famiglia. Poi chiuderei col messaggio di Roberto da Mendrisio: io ormai scelgo cosa guardare in base alla durata. Se vedo stagione 1 di 8 mi viene l'ansia da prestazione. Le miniserie da 4 episodi è la misura perfetta per un sabato piovoso sul divano. Finisci tutto e non hai sensi di colpa. E qui la chiudiamo, torniamo alla musica, JP Cooper con She's On My Mind.

il nuovo di Fulminacci, Maledetto me. Allora parliamo un po' di musica, perché c'è questa notizia che arriva dal mondo della tecnologia e più precisamente dal portale più usato al mondo per ascoltare musica, ovvero Spotify, perché Spotify vorrebbe diventare anche un fitness coach, cioè una delle novità tech più chiacchierate di questi primi giorni di maggio 2026 riguarda proprio Spotify, cioè la piattaforma starebbe spingendo sempre di più verso contenuti fitness e wellness integrati direttamente nell'app, cioè non solo musica ma allenamenti guidati con delle playlist per corsa, yoga, concentrazione. E molti utenti hanno notato che le playlist cambiano automaticamente in base all'intensità, al ritmo dell'attività fisica. Tra l'altro, io queste cose che Spotify prova a fare le avevo studiate un po' di annetti fa. Addirittura c'era una parte di Spotify che mi piaceva molto, che poteva essere una parte collaborativa per delle band emergenti. Ve ne racconto.

0: stavamo parlando di questa novità che Spotify vorrebbe apportare come fitness coach all'interno delle sue playlist. Ma non è, diciamo, una delle novità che mi ha sconvolto di più, perché ne avevo letta un'altra che poi secondo me non vanno a buon fine, nel senso che sono delle cose che vengono scritte, probabilmente sono delle conferenze stampa che vengono fatte da Spotify, ma sono soltanto dei progetti, poi non è detto che si portino a termine. Ce n'era una che mi piaceva molto perché c'era una sezione dedicata alle band emergenti dove all'interno di Spotify c'era, che ne so, un batterista che si proponeva con delle ritmiche. Poi si poteva aggiungere, quindi da tutte le parti del mondo si potevano collegare a questo batterista, so, dei bassisti che avrebbero suonato la loro parte, e così anche altri strumenti, pianoforte, violino, chitarra, eccetera eccetera, e quindi formare delle band virtuali che si collegano da tutto il mondo su Spotify e ognuno suonava il suo strumento. Era un bellissimo progetto che avevo letto che avrebbe voluto fare Spotify e mi sa che non farà mai, perché non l'ho mai visto andare in porto. Era una curiosità tech sulla musica, e a proposito di musica, state lì perché tra poco arriva la grande canzone.
1: Weekend number one.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: 2000, Britney Spears con Oops, I Did It Again, la grande canzone su Radio Number One. E allora qualche curiosità, per esempio sul video di questa canzone, perché il video era ambientato virtualmente su Marte. L'idea di questa cosa era arrivata proprio da Britney Spears. Non facciamoci domande, la cosa è andata così. Come era sempre stata una sua idea quella di indossare questa tuta rossa in lattice, ve la ricordate? Io la ricordo molto bene. Mi viene anche un pochettino da ridere, ma va bene, andiamo avanti. Allora, poi rivelò sempre Britney Spears che durante le riprese che furono fatte a Los Angeles faceva un caldo pazzesco, quella tuta che lei aveva pensato di indossare ma non traspirava, quindi se ne pentì amaramente. Tra l'altro, durante le riprese le cadde pure in testa una telecamera, procurandole addirittura 4 punti di sutura. E curiosità nella curiosità, l'astronauta che parla con lei, e io ricordo questa scena proprio di Britney Spears su Marte che parla con questo astronauta e dice la frase "Bring me before you go, there's something that I want you to hide". Vabbè, piccola parentesi. Insomma, questo astronauta era Max Martin, cioè il produttore di quel pezzo, ma devo dire uno dei produttori più importanti al mondo, perché ha prodotto per esempio anche i Backstreet Boys con I Want It That Way, ma anche Taylor Swift con Shake It Off, anche The Weeknd con Blinding Lights. Insomma, produttore incredibile. Se volete vedere che faccia aveva Max Martin, andate proprio a vedere quel video di Oops, I Did It Again di Britney Spears.
1: How